Sì, sì, Ninetta, sola, soletta, ti troverò, sì, sì, sì, sì, ti troverò. Quel caro viso, brillare tuo riso, io ti farò rinvigorito.

0: Sarà questa Piazza Trudevi? Ehi, sentinella!
1: Escia!
0: Per favore, signora sentinella, potete dirmi...
1: Passate largo!
0: È in servizio, non può rispondere.
1: Chi ci va?